serena le luci asciuga il viso e il lieto mai ritorni a passeggiare.

superba e tanto artisti e la mia cara prole a fornirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore. Se non curasti del tuo prenze i pezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrerò.